Siamo con la Big Fun, questa Ciovi, che si slalela perché zwilla perché o tia che si zwilla perché o Mvalla perché o Zagwe Sana.